L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore

dicono che ognuna ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vado, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse non

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati. Vorrei incontrare le pietre, le strade, gli usci e i ciuffi di parietari attaccati ai muri.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Nino pressoché assoluto dell'anticiclone africano sull'Italia con temperature in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni se non per nubi sparse al nord. Nel pomeriggio instabilità in aumento su gran parte dell'arco alpino, specie su quello di nord-ovest, con temporali localmente di moderata intensità e in locale estensione alle pianure piemontesi e lombarde. Situazione sostanzialmente stazionaria altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace, 25 ottobre 2025. Cari figli, l'Altissimo, nella sua bontà, vi ha dato me per guidarvi sulla via della pace. Molti hanno risposto e pregano, ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d'amore. Perciò, figliuoli, pregate e amate. Formate i gruppi di preghiera per esortare al bene. Io sono con voi e prego per la vostra conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi meditiamo i misteri del dolore del Signore e nel primo contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci nella tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di Gesù, di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci nella tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
5: porta in cielo tutte le anime, specialmente
4: le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che va verso il Calvario carico della croce.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe,
5: preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Nel quinto mistero del dolore meditiamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. E porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Per i nostri morti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore,
5: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
4: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
5: Amen. Signore pietà.
4: Signore pietà.
5: Cristo pietà.
4: Cristo pietà.
5: Signore pietà.
4: Signore pietà.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio,
4: abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
4: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
4: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
4: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
4: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
4: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
4: prega per noi.
5: Madre Purissima,
4: prega per noi.
5: Madre Castissima,
4: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
4: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
4: prega per noi.
5: Madre Degna d'Amore,
4: prega per noi.
5: Madre Ammirabile,
4: prega per noi.
5: Madre del Buon Consiglio,
4: prega per noi.
5: Madre del Creatore,
4: prega per noi.
5: Madre del Salvatore,
4: prega per noi.
5: Vergine prudente,
4: prega per noi.
5: Vergine degna di onore,
4: prega per noi.
5: Vergine degna di lode,
4: prega per noi.
5: Vergine potente,
4: prega per noi.
5: Vergine clemente,
4: prega per noi.
5: Vergine fedele,
4: prega per noi.
5: Specchio di perfezione,
4: prega per noi.
5: Sede della sapienza,
4: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
4: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
4: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'eterna gloria,
4: prega per noi.
5: Dimora consacrata a Dio,
4: prega per noi.
5: Rosa mistica,
4: prega per noi.
5: Torre della santa città di Davide,
4: prega per noi.
5: Fortezza inespugnabile,
4: prega per noi.
5: Santuario della divina presenza,
4: prega per noi.
5: Arca dell'alleanza,
4: prega per noi.
5: Porta del cielo,
4: prega per noi.
5: Stella del mattino,
4: prega per noi.
5: Salute degli inferni,
4: prega per noi.
5: Rifugio dei peccatori,
4: prega per noi.
5: Consolatrice degli afflitti,
4: prega per noi.
5: Aiuto dei cristiani,
4: prega per noi.
5: Regina degli angeli,
4: prega per noi.
5: Regina dei patriarchi,
4: prega per noi.
5: Regina dei profeti,
4: prega per noi.
5: Regina degli apostoli,
4: prega per noi.
5: Regina dei martiri,
4: prega per noi.
5: Regina dei confessori della fede,
4: prega per noi.
5: Regina delle vergini,
4: prega per noi.
5: Regina di tutti i santi,
4: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
4: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
4: prega per noi.
5: Regina del Rosario,
4: prega per noi.
5: Regina della famiglia,
4: prega per noi.
5: Regina della pace,
4: prega per noi.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: perdonaci, Signore.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: ascoltaci, Signore.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, guarda la Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza. Concedi anche a noi il dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
4: Io rinvochiamo la benedizione del Signore su noi, sulle nostre famiglie, sul nostro paese e sulle nostre comunità della zona. Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
4: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
6: Amen.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
1: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e due lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
7: Buongiorno dalla redazione. Al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump dopo aver sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra. Intanto gli effetti dell'accordo sono tangibili, 12 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale americano nello stretto di Hormuz, tra le prime a transitare anche una nave italiana. I morti sul lavoro sono una ferita per l'intera collettività e suonano come monito costante, così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Rinnova la vicinanza per le vite spezzate a Casteldaccia nel maggio di 2 anni fa, sottolinea poi l'importanza della prevenzione dei rischi, torna ad esortare istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. È morto a Roma all'età di 96 anni Adolfo Battaglia, ex ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato in governi Goria, De Mita e Andreotti e nel 1991 ministro delle partecipazioni statali nel governo Andreotti VI, incarico dal quale si dimise prima del giuramento dopo il ritiro del Partito Repubblicano Italiano dalla maggioranza. Battaglia è stato tra i principali interpreti del riformismo economico e istituzionale della Prima Repubblica, credeva fortemente nel nesso tra politica e cultura. Parte da un fermaglio per Capelli Rosso, la speranza di ritrovare le due sorelle scomparse 11 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Il fermaglio usato dalla sorella più piccola è stato trovato in un sentiero vicino alla struttura d'accoglienza ed è la prima traccia concreta che potrebbe aiutare nelle indagini per rintracciare.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ci siamo, eccoci pronti, andiamo ad incominciare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Vi vedo bene, vi vedo bene. Stamattina siete belli carichi, vedo. Sì. Partiamo subito con il nostro appuntamento, il Morning Show targato venerdì 19 giugno 2026. Siamo arrivati a venerdì, questo ci conforta ovviamente, e andiamo subito a ricordare che oltre ad essere venerdì 19 giugno siamo al 170esimo giorno dell'anno, siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. Il sole sorge alle 5.36, tramonta alle 20.47, la luna è crescente ed è illuminata al 13.6%. Il proverbio di oggi, un proverbio cinese che dice una verità incredibile: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. È come dare torto a questo proverbio, ma come dare torto, va bene. Salutiamo le nostre radio collegate anche questa mattina, ebbene sì, Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Mettetevi comodi che andiamo ad incominciare bene il nostro appuntamento odierno anche musicalmente parlando, mentre fate la vostra buona colazione, vi preparate per affrontare una nuova giornata. Affrontatela con il Morning Show.

0: Siamo partiti allegramente con l'Eruption e One Way Ticket, però non dobbiamo perdere di vista il tempo che sta passando. Inesorabile!
1: Sveglia!
2: Sono le 7:15.
0: Capito? Andiamo subito con i fatti del giorno nella storia del 19 di giugno. Torniamo al 19 di giugno del 1902. Viene emanata la legge 242 per la tutela del lavoro femminile minorile. Il provvedimento del ministro Paolo Carcano fissa a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro per i fanciulli e per le donne un massimo di 12 ore lavorative giornaliere con una pausa di 2 ore. Introduce il congedo di maternità dopo il parto, 4 settimane obbligatorie e permessi per l'allattamento. 1910, in questo giorno, nello stato nordamericano di Washington, si celebra per la prima volta al mondo la festa del papà. Su iniziativa di Sonora Smart Dodd, che ha preso dell'istituzione di una festa per le madri, ha proposto l'istituzione di un riconoscimento anche per la paternità. 1918, decollato da Quinto di Treviso per una seconda missione con la 91esima squadriglia, il trentenne asso dell'aviazione italiana Francesco Baracca, con 34 vittorie all'attivo, viene abbattuto a Nervesa della Battaglia da truppe austro-ungariche. 1928, in questo giorno, la missione CIS-55 al comando del maggiore Maddalena localizza tra i ghiacci polari la tenda dei sopravvissuti al disastro del dirigibile Italia di Umberto Nobile nelle operazioni di ricerca e la scomparsa dell'aereo francese di Roald Amundsen. 1937, colpito da polmonite, si spegne, 77enne a Londra, lo scrittore scozzese James Matthew Barry, creatore del personaggio di Peter Pan e delle sue avventure. 1942, da pochi giorni, 16enne Norma Jean Mortensen, la futura attrice Marilyn Monroe, sposa James Dougherty. 1945 nasce il governo di solidarietà nazionale di Ferruccio Parri. Ne fanno parte tutti i partiti antifascisti con esclusione dei repubblicani. L'esecutivo avrà il duro compito di far uscire l'Italia dalla situazione post-bellica. Sarà in carica a partire dal 21 giugno. 1946, in questo giorno, il decreto numero 1 del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone la modifica della bandiera italiana, conservando la composizione di verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni. Viene eliminato lo stemma sabaudo che il Regno d'Italia aveva ereditato da quello di Sardegna e la bandiera della neonata Repubblica Italiana. 1953, viene eseguita la condanna a morte nei confronti di Julius ed Ethel Rosenberg, giudicati colpevoli di cospirazione contro gli Stati Uniti d'America per aver ceduto segreti nucleari all'Unione Sovietica. 1956, gli attori Jerry Lewis e Dean Martin, due tra le maggiori espressioni della commedia comica statunitense, annunciano l'interruzione del loro sodalizio artistico dopo aver interpretato insieme 16 film. Si prepareranno a separarsi a conclusione del tour per il 10° anniversario. 1963, dopo 3 giorni trascorsi nello spazio, rientra sulla Terra la cosmonauta sovietica Valentina Tereshkova, prima donna impegnata in una missione spaziale. Ancora musica! Insieme a noi i Genesis. Turn It On Again. Buongiorno, 7:18 minuti primi, 23 secondi. Siete all'ascolto del Morning Show in compagnia di Graziano D'Andrea. Buon venerdì, buon proseguimento insieme a noi.

Andiamo con la seconda parte della storia di questo 19 giugno e torniamo al 19 giugno del 1965. Si inaugura a Napoli il parco giochi Edenlandia, completamento di un progetto avviato nel 1935 e sospeso a causa della guerra. Sorge nella zona di Fuori Grotte del primo esempio europeo di parco ludico ispirato a Disneyland, aperto in California 10 anni prima. 1973, la magistratura italiana scopre che la testimone dell'omicidio Calabresi a Milano aveva il telefono sotto controllo. 1976, dopo un viaggio di 10 mesi nello spazio, arriva nell'orbita del pianeta Marte la sonda statunitense Viking 1. 1978, debutta su 41 differenti testate giornalistiche statunitensi il gatto Garfield, nato dalla matita di Jim Davis. 1978, viene rilasciato a Gela l'industriale produttore cinematografico Niccolò De Nora, rapito a Milano l'11 gennaio dell'anno prima. 1980, la neonata etichetta discografica dell'impresario statunitense David Geffen firma il contratto con il suo primo artista, la cantante Donna Summer, stella mondiale della disco music. 1981, alla sua uscita, Superman 2 fissa a circa 10 miliardi il record di incasso per un solo giorno di programmazione cinematografica. 1988, muore l'ex terrorista Marco Donat-Cattin. Il figlio dell'ex ministro Carlo Donat-Cattin è stato travolto da una lancia a tema nei pressi di Verona mentre sul bordo dell'autostrada si sbracciava per rallentare le auto in corsa dopo essere stato coinvolto in un incidente di lieve entità con un'altra vettura. 1990, un gruppo di aziende, tra cui figurano Olivetti, Lehman Brothers e Bell Atlantic, insieme al consorzio Pronto Italia S.p.A., di cui fanno parte anche Banca di Roma e Zignago Vetro, fonda la Omnitel, sistemi radiocellulari italiani, che si prepara ad entrare nel mercato della telefonia cellulare in vista dell'introduzione di un nuovo gestore per la rete GSM. 1996, un violento temporale in furia per 12 ore dalle 6 del mattino in Versilia, provocando una disastrosa alluvione. 2 milioni di metri cubi di detriti precipitano su Cardoso e cancellano Forno Volasco e la vita di 15 persone. 1999, sarà la città di Torino la sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, lo ha annunciato il Comitato Olimpico Internazionale a Seul alle 7.30 del mattino, ora italiana. 1999, a Tellaro, nei pressi di Lerici, in Liguria, si spegne il regista Mario Soldati, era nato a Torino nel 1906. 2005, nella Basilica di Santa Maria a Roma, il calciatore 29enne Francesco Totti sposa la showgirl 24enne Ilari Blasi. 2011, per la terza settimana consecutiva, centinaia di vietnamiti protestano davanti all'ambasciata cinese di Hanoi a sostegno delle zone nel mare cinese meridionale contese tra i due paesi. Nel 2014, in seguito all'abdicazione di Juan Carlos annunciata il 2 giugno, sale al trono di Spagna il Filippo VI, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos di Borbone, Grecia. Ha compiuto 46 anni nel mese di gennaio. Nel 2020, disperate le condizioni di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, che in handbike stava percorrendo una delle tappe della gara Obiettivo 3. All'altezza di Pienza, in un tratto in discesa, perde il controllo ribaltandosi e finendo contro un camion che arrivava in direzione opposta, perdendo il casco nell'impatto. Nel 2001 un incidente in Formula 1 lo aveva costretto all'amputazione delle gambe. Lo ricordiamo Alex Zanardi, perché no, è giusto. Alle 7.26 torniamo alla musica.

0: vederti mai più.
1: Cosa fate stasera? No, vabbè, sono lasciato prendere la mano dal brano. Allora, andiamo a fare gli auguri a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati in questo 19 di giugno. Auguri, auguri, auguri. Sono nati oggi Blaise Pascal, matematico, filosofo, fisico e teologo. Emilio De Martino, giornalista e scrittore, direttore della Gazzetta dello Sport dal 1947 al 1950. Wallis Simpson, duchessa di Windsor, moglie di Edoardo VIII del Regno Unito. Piero Gobetti, editore, giornalista e filosofo. Georges de Mestral, inventore della chiusura Velcro. Gian Giacomo Feltrinelli, editore. Gina Rowlands, attrice, Oscar alla carriera nel 2016. Anna Maria Pierangeli o Pierangeli, attrice. Marisa Pavan, attrice, la ricordiamo nel diario di Anna Frank e La Rosa Tatuata. Gilberto Benetton, imprenditore e cofondatore del gruppo Benetton. Sico Buarque de Holanda, compositore e cantante, quello che ha scritto a banda o che sarà grandi successi. Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991. Salman Rushdie, scrittore, quello del Sorriso del Giaguaro e I Versetti Satanici. Daria Nicolodi, attrice. Francesco Moser, ciclista. Pensate, 273 vittorie e record dell'ora nel 1984. Kathleen Turner, attrice. Claudia Peroni, pilota di rally e giornalista. Stefano Bizzotto, giornalista e conduttore televisivo. Paola Abdul, attrice, ballerina e cantante. Cristina Bignardi, attrice. Boris Johnson, politico, primo ministro del Regno Unito dal 2019 al 2022. Kevin Schwantz, pilota motociclistico, campione mondiale 1993. Mario Giordano, giornalista e conduttore TV, fuori dal coro. Gabrielle, cantante. Anna Valle, modella e attrice, Miss Italia 1995. Zoe Saldana, attrice. Laura Spreafico, cestista. Credo che abbiamo ricordato tutti. Bene, sono le 7.31, è già tardi. Si continua con il Morning Show.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione

0: quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
1: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Sento le note inconfondibili dell'oroscopo e allora eccoci giunti anche per questo venerdì 19 giugno all'oroscopo. Segno per segno, alle porte di questo fine settimana si assiste a un cambio di guardia importantissimo nel cielo. La luna saluta il leone ed entra nel pragmatico, preciso, organizzato segno della Vergine. Quindi un transito di terra ideale per fare ordine, sbrigare le ultime pendenze pratiche e prepararsi al weekend con la mente sgombra. Iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la luna in Vergine sposta i riflettori sul vostro settore del lavoro quotidiano e del benessere fisico. È il venerdì perfetto per chiudere i progetti rimasti in sospeso sulla scrivania e per pianificare la routine della prossima settimana. Ottimo momento anche per rimettersi in carreggiata con l'attività fisica. Toro, cielo splendido per voi in questo fine settimana che si apre sotto i migliori auspici. La luna entra in un segno di terra vostro amico, accendendo la vostra creatività, la vostra personalità e la voglia di godervi i piaceri della vita. In amore l'atmosfera si fa dolce e complice, favorite gli incontri spontanei. Gemelli, il sole brilla ancora negli ultimi gradi del vostro segno, regalandovi una bellissima energia, ma la nuova luna in Vergine vi chiede di rallentare i ritmi e di dedicare il weekend, e in modo particolare questo venerdì, agli affetti più cari. Ottimo momento.

momento per risolvere un piccolo malinteso familiare o per riordinare i vostri spazi privati. Cancro, i transiti di oggi favoriscono le comunicazioni, gli scambi, i brevi viaggi, i contatti interpersonali. La vostra mente è eccezionalmente lucida e sarete capaci di trovare la parola giusta al momento giusto. Se dovete sostenere un colloquio, fate una proposta o chiarite un accordo. Muovetevi nelle prossime ore. Leone, dopo le intense giornate passate con la luna nel vostro segno, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore delle risorse materiali e della concretezza. È la giornata ideale per fare un bilancio economico, pianificare le spese per il fine settimana o valorizzare un vostro talento pratico. I conti tornano. Vergine, con la luna che fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo, oggi riprendete in mano le redini dello zodiaco, ritrovate una straordinaria sintonia con le vostre emozioni e una prontezza di riflessi invidiabile. È il momento perfetto per prendere le iniziative, per dedicare del tempo a voi stessi e ai vostri desideri. Questo per quanto riguarda la prima parte del nostro oroscopo, fra poco la seconda parte, quindi un po' di musica e poi ancora lo zodiaco per questo 19 giugno 2026.

Sì, lo so, si chiama 29 settembre, grande successo di Lucio Battisti, anche se in realtà siamo al 19 giugno, quindi siamo un po' fuori da questo punto di vista. Però è sempre un piacere ritrovare il grande Lucio Battisti ed è sempre un piacere la mattina fare colazione e ritrovare i nostri segni zodiacali. Lo so, avete aspettato un attimino, però ci meritava, insomma, di ascoltare Lucio Battisti. Andiamo subito al segno della bilancia. Amici della bilancia, le stelle vi consigliano un venerdì di riflessione strategica e di lavoro dietro le quinte. Non è la giornata ideale per esporvi in prima persona o per forzare i tempi di una decisione. Usate queste ore per perfezionare i dettagli tecnici di un progetto e per ricaricare le batterie in vista del weekend. Continuiamo con lo Scorpione, splendido quadro astrale per tutto ciò che riguarda i progetti collettivi, le amicizie, le collaborazioni di squadra. La Luna in Vergine esalta la vostra natura leale e vi spinge a collaborare con entusiasmo con i vostri collaboratori. Un consiglio ricevuto da un amico sincero si rivelerà prezioso. Sagittario, la Luna nel punto più alto del vostro cielo accende i riflettori sulla vostra carriera e sulle vostre responsabilità pubbliche. Potreste avvertire il peso di una scadenza dell'ultimo minuto o un filo di stanchezza nei rapporti professionali. Mantenete la calma e puntate sulla precisione dei fatti. Supererete ogni esame. Capricorno, un venerdì radioso, ricco di stimoli grazie alla bellissima complicità della Luna in un segno di terra vostro alleato. Sentite una forte spinta ad allargare i vostri orizzonti mentali e geografici. È il momento perfetto per pianificare un viaggio. Avviate una collaborazione fuori provincia o approfondite un interesse colto. Acquario, i transiti odierni vi invitano a scendere a patti con la realtà materiale e a risolvere con pragmatismo una vecchia pendenza di carattere burocratico o finanziario. Il vostro intuito psicologico è affilatissimo. Riuscirete a leggere benissimo tra le righe di ogni situazione, a capire di chi potete fidarvi. Chiudiamo con i pesci. La Luna si stabilizza in opposizione nel cielo della Vergine, chiedendovi un briciolo di diplomazia e di pazienza in più nei rapporti interpersonali stretti, sia nel lavoro che nella vita di coppia. Evitate i bracci di ferro e le critiche sterili, puntate sull'ascolto attivo e sul compromesso intelligente.

Come al solito andiamo a dare un'occhiata anche ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola, iniziando come al solito dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. Ed ancora il fumo, la paura, l'escalation in patria, oscurata da Putin, la linea dello zar. È un articolo di commento di Danilo Taino, occasioni sprecate. Andiamo con la Repubblica. Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano. Non avrei firmato. Il presidente statunitense, mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione e la Casa Bianca scarica Netanyahu. Pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. È il momento di tornare indietro sulla Brexit. Andiamo con la Stampa di Torino. Putin, l'ora della trattativa. La NATO spinge, ci sono le condizioni per Mosca al tavolo. Difesa, tensione, Crosetto, Giorgetti. La giustizia, procure antimafia, Mustia al CSM, Nord ignorato, un grave errore. Carla Bruni a Torino per una serie Netflix, gli scatti con il papà biologico in cerca del padre. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto più soldi in armi. Impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, se tratti tangenti in chat con politici la fai franca. Andiamo con il Resto del Carlino. Raid nel cuore di Mosca, la guerra brucia le capitali. Missili su Kiev che risponde con una pioggia di droni. Zelensky minaccia la Russia, più lontano l'incontro con Putin, Consiglio dell'Unione Europea, Meloni, bilancio, non penalizzi la coesione. Io e il mio marito Astro Luca, le telefonate dallo spazio, Marta Guidarelli, classe 79, ex top manager nelle risorse umane dal 2023, e la moglie di Luca Parmitano, 49 anni, astronauta dell'ESA e futuro pilota della missione Artemis 3, che aprirà la strada al ritorno dell'uomo sulla Luna. Tutta la Chiesa deve molto a Ruini, l'ultimo saluto al Cardinale, la Messa e le parole del Papa. Il Messaggero, i gialli d'Italia, il fermaglio delle sorelle, una svolta nelle indagini, il fermacapelli della più piccola trovato su un sentiero nell'Aquilano e la prima traccia della loro scomparsa. Contro la madre di Sempio si scatena la gogna social. Garlasco, i legali confermano il tentativo di suicidio e la ferocia online ricorda il caso di Anguillara. Pronti a bruciare Mosca, la minaccia di Zelensky dopo i raid di Kiev, Iran, Stati Uniti, Hormuz, riapre 60 giorni per trattare. La Verità, fanno i froci col ministro degli altri, l'ideologia ha calpestato la democrazia. Un dirigente di un istituto del Ministero della Cultura organizza per stasera, all'insaputa di chiunque, il Grafica Pride all'insegna dell'inclusione, visita al museo e aperitivo con vista Fontana di Trevi, ira dei Provita, Giuli sono stupefatto. Finalmente la pagliacciata è conclusa, la Schlein si rimangia il salario minimo. La Concertopoli targata Silvia Salis entra pure al Palazzetto dello Sport a Genova. L'opposizione chiede chiarimenti su 180.000 euro concessi extra bando a un evento di pallavolo tenutosi a fine maggio, dubbi anche sul sistema crediti. Passiamo al Giornale, la vicenda Eni, prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale. I numeri degli assalti anarchici e sabotatori, la verità sul caos treni, da gennaio 600 ritardi per azioni dolose, Puglia arrestato palestinese per terrorismo. Ucraina, l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca, Zelensky, la Russia brucerà.
Il Tempo, Quotidiano Indipendente, L'Uomo del Buco, Giuseppe Conte, durante l'opaca gestione Covid, sulla quale ora non vuole rispondere, ha sfasciato il bilancio dello Stato, ha fatto esplodere il debito pubblico, è moralmente e politicamente responsabile di errori senza precedenti. E guardate la prima ridicola stima che aveva fatto dei costi del super bonus, follia grillina nei fondi per il super bonus, il primo anno solo 60 milioni, poi fu crack. I debiti, la responsabilità politica e il saccheggio delle casse dello Stato. Passiamo a Libero, corsa alle urne, andremo a votare l'11 di aprile. Si fa concreta l'ipotesi di anticipare la fine della legislatura con il via libera del Quirinale, ma la Meloni sia ragioni tecniche che politiche, ma prima c'è il nodo della legge elettorale. Voglia di patrimoniale tra i 5 Stelle, la base si schiera contro Conte per la tassa. Altro che allarme fascismo, erano i compagni anarchici a voler uccidere la Gruber. Andiamo al Sole 24 Ore, Quotidiano Economico, Piano Casa, la mappa delle novità, energia da fonti rinnovabili, iter accelerato per maxi progetti, OPA sposte su Team 5 Banche in campo. I giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Inter colpo grosso, Ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa in una chiusura, un affare da 50 milioni e Chivu ci mette la firma fino al 2028. Carletta cambia tutto, Brasile a 4 punti, Messi stacca Ronaldo, duello quasi finito. Corriere dello Sport, Ancelotti cambia, Montella rischia, scoppia il caso, occhio a Paz, Real Nico che lite, portaci 60 milioni. A Madrid l'argentino si sente chiuso da Bellingham e Bernardo Silva. Tutto Sport, il difensore del Bologna per Spalletti, Lucum a fondo Juve, il centrale colombiano convince per leadership e duttilità. 50 milioni l'Inter va in palestra, Toro e Abate, progetto Cacciamani, Malagò eleggibile, via libera Mancini, Montella rischio flop, chiede aiuto a Ildiz, Ancelotti rifà il Brasile, ma Neymar è un caso. Basket, Milano domina a Venezia in gara 4, 32esimo scudetto, Supercoppa e Coppa Italia. Ed è tutto per il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, li ritroveremo domani mattina alle 7.09 per arrivare alle ore 8. Ci affidiamo agli Asia con Hit of the Moment.

0: Sono le 8.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, al Consiglio europeo le conclusioni del summit sull'Ucraina sono state approvate all'unanimità da tutti e 27 gli stati membri. È la prima volta che accade da oltre 18 mesi, più precisamente dal dicembre 2024. I paesi hanno anche approvato una modifica in merito alle sanzioni contro la Russia, rinnovate ancora una volta. Da ora in avanti non dovranno infatti essere rinnovate semestralmente, ma ogni anno.
1: Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la vostra Mosca. E quanto ha invece dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio diffuso dopo una serie di attacchi con droni nella notte contro la capitale russa Mosca e alla raffineria di petrolio. Non vogliamo questa guerra, non l'abbiamo mai voluta e tutti lo sanno, compresi i nostri partner, ha aggiunto il presidente ucraino. L'attacco con droni alla raffineria è la risposta ad un attacco russo contro il monastero delle grotte a Kiev.
2: Ora la cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia ieri intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'arcispedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate.
1: Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze al vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort di 27 e 30 anni, la prima uccisa a Montecatini Terme nell'agosto 2024, la seconda a Prato a maggio 2025. I giudici hanno quindi accolto la richiesta dei PM Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.
2: Oggi la seconda prova all'esame di maturità 2026 si inizia alle 8:30. Il secondo scritto vale 20 punti sul voto finale. Le materie della seconda prova variano da scuola a scuola. L'obiettivo è infatti verificare le competenze degli allievi nelle discipline che caratterizzano il corso di studi: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 al linguistico, economia aziendale per amministrazione, finanza e marketing. Gli studenti avranno a disposizione dalle 6 alle 8 ore in base al corso di studi. Per i licei musicali e coreutici la seconda prova si tiene in due giorni.
1: La cronaca sportiva: la Federazione Iraniana di calcio presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. L'ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles solo un giorno prima della partita, invece che due come richiesto.
2: Per il calcio giocato è cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. La Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, il Messico batte la Corea del Sud 1-0, il Canada supera 6-0 il Qatar. Finisce 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla tangenziale di Mestre si sono formate code per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 in direzione Trieste. E rallentamenti poi sulla A4 Padova-Venezia tra Padova Est e tangenziale di Mestre, sempre verso Trieste. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che a partire dalle 21:30 di oggi fino alle 8 del mattino di domani, sul passante di Mestre resterà chiusa per lavori l'uscita di Spinea per le provenienze da Padova, uscita alternativa Martellago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno e bentrovati, uno sguardo alle ultime notizie. Un vero e proprio strike nella notte nel tratto in discesa di Via dell'Eremo a Trieste. Tre automobili parcheggiate sono state pesantemente colpite da un veicolo pirata, ingenti danni tra pneumatici squarciati e passaruota divelti. La polizia locale, intervenuta per i rilievi, spera nell'aiuto della videosorveglianza e di eventuali testimoni. La rabbia dei residenti viaggia anche sui social, dove si denuncia un secondo caso speculare nella vicina via Marchesetti. Lì, l'autore di un altro scontro ha lasciato un biglietto, ma con un numero di telefono falso. Il quartiere ora chiede interventi strutturali e dosi artificiali per fermare l'alta velocità. Trieste fa da apripista in Friuli Venezia Giulia sul fronte della sicurezza urbana. Per tutti i weekend di giugno debutta la vigilanza sperimentale nei luoghi simbolo del divertimento notturno, nata dall'accordo tra Regione, Prefettura, Questura e FIPE. In campo una quindicina di professionisti, operativi dalle 22 alle 4 in 5 macro aree cittadine. Gli steward faranno solo prevenzione visiva. In caso di tensioni faranno scattare le pattuglie tramite una linea dedicata. Se l'esperimento darà i frutti sperati, la sorveglianza privata sarà confermata fino a settembre. Boom di presenze a Udine per l'incontro contro le truffe energetiche promosso da Enel e Carabinieri. Lo spazio Enel di via Savorniana ha registrato il tutto esaurito per la lezione pratica su come difendersi da email civetta, finti sms e telefonate ingannevoli. Un'iniziativa scattata dopo l'impennata di Ragiri. Nel solo 2025 sono state oltre 18.500 le segnalazioni di frodi arrivate all'azienda. Dai Carabinieri l'appello alla massima allerta, imparare a riconoscere i segnali d'allarme è la prima vera difesa. La rivoluzione della psichiatria italiana scala le vette dell'UNESCO. Ha preso il via ieri a Gorizia il percorso per inserire il pensiero di Franco Basaglia tra i patrimoni immateriali tutelati dall'Organizzazione Internazionale. Al battesimo dell'iniziativa ha partecipato anche l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, che ha definito l'iter un'occasione straordinaria per valorizzare un modello che ha rimesso l'individuo al centro delle cure. La vera tutela della salute, ha sottolineato l'esponente della Giunta, si ottiene solo unendo l'assistenza sanitaria all'integrazione sociale e relazionale della persona. Missione compiuta per la Pallanuoto Trieste, che stacca ufficialmente il pass per le coppe europee della stagione 2026-2027. Nella vasca di Monte Rotondo, la formazione sponsorizzata Summer ha espugnato il campo della Roma Visnova per 10-8, archiviando la pratica playoff con un secco doppio successo nella serie. Un traguardo che certifica il quinto posto assoluto in Serie A1 al termine di un'annata complessa. La partita segna anche il commovente addio all'agonismo di due storiche bandiere triestine. Il capitano Ray Petronio e Andrea Razzi chiudono oggi la loro carriera agonistica, salutando insieme a coach Mirarchi, che lascia la guida tecnica della squadra dopo aver riportato Trieste in Europa. E ora il meteo per la giornata odierna. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno. Sulla zona montana nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso variabile per cumuli e qualche velatura. Farà caldo con temperature sopra la media del periodo, 20 di brezza. In pianura le temperature minime varieranno fra i 19 e i 21 gradi, le massime fra i 32 e i 35 gradi. Sulla costa le temperature minime varieranno tra i 22 e i 24 gradi, le massime tra i 28 e i 31 gradi. Dalla redazione per ora è tutto, a più tardi per le prossime notizie.

0: Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
6: This is a Lethal Media Production.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Ehi, tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. Inconsapevoli che il tempo è infinito tranne il nostro. Se vivi di apparenze, i giudici

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Coda a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano. Proseguendo in questa direzione, altre file sul percorso milanese tra Milano Est e Cormano, sempre a causa dell'intenso traffico. In Toscana, rallentamenti per traffico intenso sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Code per traffico intenso sul grande raccordo anulare di Roma tra la via Casilina e la via Appia sulla carreggiata interna. Proprio per la difficoltà di immissione sul raccordo anulare si sta in coda per un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova. Disagi per chi si sposta in treno, la circolazione rimane sospesa sulla linea Pavia-Torre Beretti per accertamenti tecnici in seguito a danni causati da un veicolo tra Lomello e Pavia. E circolazione dei treni sospesa anche in Sicilia sulla linea Caltanissetta-Xirbi-Bicocca per un incidente avvenuto in corrispondenza di un passaggio a livello tra Villa Rosa e Caltanissetta-Xirbi. Attivo servizio sostitutivo con bus. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

0: di miele
1: rosso,
0: rosso.
1: Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: Media Radio Castellana.
1: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
6: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
7: La Fiat tentò un'importante operazione commerciale realizzando una versione sportiva della 500 che la rendesse particolarmente popolare fra i giovani. Venne così messo a punto un propulsore che andò ad equipaggiare a partire da settembre del 1958 la 500 Sport. Numerose erano le modifiche dal punto di vista meccanico, a partire dall'innalzamento della cilindrata e della potenza che raggiunse i 21 cavalli e mezzo, consentendo una velocità massima di 120 km orari. I cerchi furono verniciati color rosso 110 fino a luglio del 1959. Da agosto divennero color alluminio 690. Solo due esemplari censiti all'archivio storico, una rarità soprattutto quando si parla di una vettura targa oro come questa. La conservazione di questo particolare modello della 500 è un dovere. Il suo valore storico è superiore anche all'elevato valore economico ed è un piacere anche solo ammirare un esemplare così bello.
8: Immediatamente riconoscibile per le vistose strisce rosse sulle fiancate, entra in scena per soddisfare gli istinti dei più corsaioli, con motori più potenti e prestazioni più elevate. Gustiamoci ora una canzone dell'epoca, proposta dalla voce calda di Pat Boone.

0: Il colpo di fulmine scatta nel 1967. Ascoltiamoci ora la testimonianza di questo grande appassionato di Fiat 500.
1: La 500 fa parte un po' della mia storia, perché secondo gli anni che sono passati c'è sempre un ricordo legato alla 500, perché c'è un viaggio, i primi amori, i primi bacetti. La macchina l'ho comprata esattamente nel 1967, in mese di ottobre, però avevo il problema che avevo 17 anni, quindi non ho potuto intestarmela perché non avevo ancora l'età, non ero ancora maggiorenne, e l'ho guidata con il foglio rosa, perché allora a 17 anni si poteva fare il foglio rosa, e quindi qualche scappatella da solo la facevo. Per quei tempi non era solo la macchina dei giovani, ma delle famiglie, perché in quella 500 si faceva di tutto. Dal 69-70 in poi l'abbiamo anche utilizzata come mezzo di trasporto per gli strumenti del nostro complesso, perché erano gli anni dei Rolling Stones, dei Beatles, e quindi avevamo costituito un complesso e l'abbiamo chiamato le pietre rosse, Red Stones. Io suonavo il basso, mio fratello suonava la batteria, eravamo in quattro. E la batteria naturalmente la trasportavamo con la 500, però quelli erano gli anni, diciamo, ruggenti. Una delle esperienze più belle è stata quando siamo andati a Piancavallo. So che eravamo in sette di noi, e c'erano appunto tre ragazze e quattro maschi, e dico: come facciamo, come non facciamo? Insomma, alla fine siamo riusciti a infilarci in sette e siamo andati su a Piancavallo. Le tre ragazze che erano fuori con la testa, e due ragazzi dentro, due davanti e due dietro, praticamente, che tenevano queste tre ragazze. Siamo arrivati a Piancavallo trionfanti. Quando ho iniziato a lavorare nel 1972 mi muovevo molto con la macchina e non potevo andare a lavorare con la 500, quindi ho deciso di tenerla e di conservarla, soprattutto perché è tale quale quando l'ho presa nel 67. Nel 1994, andando a Lignano, ho visto che c'era una sfilata di 500, dico: ma che bello questo, vederle tutte in fila, con tutte colorate. E allora così mi è venuta l'idea, e visto che già esisteva l'associazione San Valentino, ho detto: perché non creiamo un club Fiat 500 di Pordenone? E così, con un gruppo di amici, abbiamo, diciamo, creato nel 94 questo club, e da lì abbiamo cominciato a organizzare il primo raduno Fiat 500 città di Pordenone.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima, e speriamo che siate in tanti, e perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata.
2: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, benvenuti a una nuova pillola di Cinema Prêt-à-porter. Le luci in sala si spengono, motore, ciak e azione. Gioventù, bentornati a questa nuova puntata di Cinema Prêt-à-porter. Oggi parliamo di un film del 2026, un film veloce di 95 minuti, quindi veramente gradevole dal punto di vista della durata. Il film si intitola Apex, film del 2026, diretto da Baltasar Kormákur. Apex, sostanzialmente Apex. Ecco, prima di cominciare a fare due chiacchiere sulla trama e poi sul film in generale, ci ascoltiamo un brano degli Idols che oggi ci accompagnano in questa puntatina bella fresca di Cinema Prêt-à-porter. Via!

Eccoci qua. Allora, nel film Apex, film del 2026, abbiamo detto la protagonista, tal Sasha, durante una salita in montagna, una parete particolarmente impegnativa e irta di pericoli, ripidissima, insomma una montagna norvegese, ha tutta una serie di disavventure e il marito, che era un istruttore di alpinismo, vola giù per la roccia e quindi si spatacca in terra e defunge, tant'è che lei a un certo punto si sente incolpissima perché lui le aveva detto, dice: guarda, visto che viene brutto tempo e notte qui e là, tu sei stanca, siamo tutti stanchi, torniamo indietro, scendiamo un po' più in basso, evitiamo di fare delle asinate. Lei insiste per salire e lui vola giù, lei si salva, insomma. Fatto sta che è devastata da questa perdita e a causa anche della circostanza in cui è avvenuta, qualche mese dopo, cosa fa per affrontare questo dolore devastante? Va in Australia a fare un giro nella natura selvaggissima dell'Australia, in canoa, e poi in teoria dovrebbe risalire per dei monti. Insomma, non è una soggetta capace di star brava lì un attimo fermina ad elaborare il dolore, tant'è che probabilmente lei elabora meglio il dolore, appunto, scaraventandosi in questa situazione assurda. Mentre è lì che va per la giungla e i fiumi dell'Australia, ambientazioni meravigliose, ecco che arriva un misterioso personaggio che la tallona e la cattura, e da qui parte tutto un altro tipo di film in cui lei tenta disperatamente di sopravvivere a questo soggetto di nome Ben, cacciatore solitario, cacciatore psicopatico e cannibale, che appunto si aggira in questi boschi e fa strame di turisti. Il film poi prosegue per vedere lei se se la cava e soprattutto come. Ecco, il film è tutto abbastanza qui. Non vi spoiler come va a finire, ma è, insomma, non dico che sia immaginabile, ma non è neanche una gran sorpresa, insomma. Ora ci ascoltiamo un altro brano degli Idols e poi torniamo al film.

0: Eccoci qua. Allora, film in cui praticamente sono tre i protagonisti assoluti della pellicola. Uno, Eric Bana, scompare subito, praticamente nei primi 5 minuti. Lui è il marito di Sasha, è Tommy, marito di Sasha, interpretata da un incredibile Charlize Theron, che ha messo in piedi questa serie di personaggi molto, molto muscolosi, molto muscolari anche, perché ultimamente, insomma, tutto sommato, a guardare, abbiamo parlato dei suoi due old guard, poi è stato in Fast and Furious, ha fatto Fast X ovviamente, The Old Guard 1 e 2, è nell'Odissea di Christopher Nolan in uscita nel 2026, ma insomma tutto sommato questo donnino che poteva fare benissimo i film e commedia, invece qui si scaraventa in situazioni veramente assurde, violentissime, che insomma, poi andando anche più indietro, ha fatto Mad Max, sappiamo benissimo chi è e che cosa fa in Mad Max, insomma è la versione, diciamo, al femminile di quei personaggi tipo Sylvester Stallone o altri soggetti muscolarissimi che fanno questi film d'azione violentissimi e sempre in corsa. Poi a terzo incomodo in questa coppia è Ben, il protagonista, diciamo, negativo del film, interpretato da Taron Egerton, che insomma esordisce in Kingsman Secret Service e poi va avanti con altri film abbastanza generici, cioè fa altre cose, però insomma non ha un filone particolare di genere cinematografico, tant'è che prima di mettere in scena questo psicopatico assurdo e completamente privo di qualsiasi grazia e benevolenza è stato in Rocketman e ha investito i panni di Elton John, quindi ha anche cantato le canzoni, insomma dimostra una certa una caratteristica molto di varietà nei suoi generi e quindi insomma è un cast interessante per un film che insomma tutto sommato non convince a pienissimo. Insomma, il regista è Baltasar Kormákur, regista di Reykjavik, quindi un islandese, anche insomma una cosa curiosa, ma non conosciamo moltissimi registi islandesi che hanno conquistato le sale insomma di tutto il mondo. In ogni caso lui ha fatto diversi film, fra cui gli ultimi, appunto, gli ultimi due o tre negli anni 20 del 2000 ha girato Beast, Touch e poi questo Apex, che ma insomma, allora il film com'è? Il film si lascia guardare se uno questa estate al fresco, aria condizionata a cannone e un bel birrone freschino in una sera in cui non si ha voglia di uscire perché magari è stata una giornata ustionante e vuoi stare a casa a guardarsi un film, questo film passa liscio proprio come l'olio, nel senso che non è acqua sull'olio, olio su acqua, cioè via, passa liscio, lava via le ferite senza lasciare grosse tracce. Fra l'altro ci sono un paio di momenti in cui lo spettatore rimane abbastanza sconcertato perché, e qui apro una piccola parentesi, leggerissimo spoiler, lei viene catturata, legata tantissimo, ricatturata, legata tantissimo e viene portata dal cattivo in una caverna dove ha costruito una specie di tempio delle sue vittime, sono cadaveri da tutte le parti, la appende al soffitto probabilmente per squartarla e lei fa tutta una manovra stranissima e riesce a liberarsi, ma la manovra è talmente strana, veloce e assurda, passatemi questo termine, che se è anche costretti, cioè se uno ha voglia di vedere che cosa diavolo è successo, prova a tornare indietro e a rivederlo dall'inizio, questa breve sequenza, non capisci che cosa faccia. Cioè lei è attaccata a un argano, a una carrucola, lei fa tutta una mossa e la carrucola si smonta e vabbè, e lei si libera. Dopodiché partono botte da orbi, il Ben viene ferito, allora lei gli dice: guardi, io, lei è libera, attenzione, lei è libera. E lui le dice: ma quindi tu cosa fai, mi lasci qua? E lei dice: ma no, dai, ti porto io alla salvezza. E poi lo trascina con sé lungo una parete super impervia, tipo quella dell'inizio. Cioè, in pratica c'è questa fine e questo inizio con due uomini attaccati alla potenza incredibile e irrefrenabile di questa donna, Sasha, che non ha paura di niente e di nessuno, giustamente. Però, insomma, sembra, cioè, anche se fosse stato un uomo, insomma, parliamone, fan delle robe che non sono proprio, cioè, a livello di comando di Schwarzenegger ai tempi d'oro. Quindi, insomma, come vedete, sono proprio situazioni al limite dell'assurdo. Ma il film è divertente, sì, quindi si può guardare, si trova su Netflix. E quindi, insomma, tutto sommato è un film che fa passare un'ora e mezza senza grosso impegno. Ecco, con questo direi che ne abbiamo già parlato fin troppo. Sono stato contento di avervi fatto conoscere, eventualmente non li conosceste già, gli Idols, che si scrivono Idles, band inglese veramente interessante. Andate a cercare gli altri loro brani, perché non solo questi due rappresentano la loro musica. Ecco, quindi con questa battuta musicale sugli Idols chiudiamo la puntata di Cinema Pret-a-Porter dedicata ad Apex. Ripetiamo gli attori: Charlize Theron, ottima, Taron Egerton ed Eric Bana. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cinema Pret-a-Porter. Sigla. Il vostro dottor Cinema vi saluta e vi ringrazia per aver seguito questa puntata di Cinema Pret-a-Porter. Le luci in sala si riaccendono, la maschera vi invita all'uscita, ma tenete in caldo i popcorn, una nuova pillola di cinema è in arrivo.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissolo e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzanete e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli, dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta, sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo, incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno, la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'Ente.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, magro, vieni con la bescola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo!

0: Ascolti a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Parlando di musica, arte, spettacolo, Spazi è la trasmissione giusta. Prodotta da Magilla Spettacoli Prodascio e condotta da Max Mollica e Dino Super DJ Mano, con la regia di Charlie Ballabio. Benvenuti tra noi anche quest'oggi.
1: Eccoci qua, nuovo appuntamento di Spazi, musica e novità. Ricordiamo velocemente agli amici artisti che ci stanno ascoltando che per partecipare a Spazi basta mandare un'email con in legato il brano musicale e un breve curriculum artistico a magillaradioproduction@gmail.com. E siccome Spazi spazia dappertutto e soprattutto in Italia, oggi facciamo un salto nella bellissima Calabria. In Calabria andiamo a trovare un artista molto ma molto interessante. Lei si chiama Chiara Morelli. Ciao Chiara, come va?
2: Ciao a tutti, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ah, bene Chiara, iniziamo subito col chiederti come ti sei avvicinata alla musica e come, diciamo, hai intrapreso questa professione.
2: La musica per me ha sempre avuto un ruolo importante nella mia vita. È una storia molto simpatica la mia, perché a 4 anni sono stata, diciamo, scoperta per caso, poiché eravamo ad una festa ed essendo molto piccola stavamo cantando, stavamo festeggiando, ho preso il microfono e ho iniziato a cantare. I miei genitori sono rimasti molto molto molto sorpresi e da lì comunque abbiamo capito che c'era questa grande passione per il canto e per la musica. A 8 anni ho iniziato a studiare canto e a 10 ho inciso il primo disco, che si chiama Canzone.

0: musica e novità. Chiara,
1: l'enfant prodige. Si comincia così, sin da piccoli, poi si studia, si cresce, ci si perfeziona, proprio come ha fatto Chiara, e abbiamo avuto modo di ascoltarla negli ultimi 2 minuti. Ma riguardo a ciò che ti ispira, ciò che ti fa scrivere, ti fa comporre, ti fa realizzare i tuoi brani, da dove parte? Vuoi parlarcene?
2: Le mie influenze musicali, diciamo che derivano molto da ciò che ascolto, ecco. Ascolto di tutto e canto di tutto, dal pop al jazz, che sono 2 generi che studio in conservatorio.
3: Perfetto.
2: Sono al primo anno del triennio di canto pop rock. Comunque lo studio

0: conoscere al meglio ciò che la musica riesce ad offrirmi, ecco, in tutte le sue sfaccettature.
1: So che tu suoni anche, giusto? Quindi nei tuoi brani partecipi.

0: progetto importante che introduce il mio nuovo album. È un brano importante perché, oltre a contenere nomi di un certo calibro, sono racchiuse due concezioni importanti per me che iniziano dalle parole, ecco. Sono due parole piccole, amore e universo, che si limitano a una stesura scritta momentaneamente, però se si vanno ad analizzare contengono dei concetti infiniti che non possono limitarsi alle lettere. E può essere a libera interpretazione questo brano, rappresenta la semplicità e la genuinità del primo amore o di qualcosa già avviato, oppure semplicemente di un'utopia, di un qualcosa che stiamo aspettando e che magari arriverà.
1: L'universo, l'amore, poesia, la musica fa arrivare tutto questo in ogni dove.
2: Ed ecco cosa è riuscita a combinare la nostra Chiara Morelli. Ha acceso in Dino Super DJ in mano quella sua anima poetica alla ricerca di qualcosa. Scopriamo delle cose nuove ma belle. E io sono contento perché quando si entra in questa dimensione è tutto così vero, tutto così bello.
1: Sì Max, prendimi in giro, dai, sì. È che mi sono lasciato prendere da gli eventi della situazione, ma bando alle ciance, siamo addirittura d'arrivo. Charlie Ballabio dalla regia ci indica che il tempo sta scadendo, quindi dobbiamo stringere. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, alla nostra regia, allo staff tecnico, allo staff di Magilla Radio Production e un po' a tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando, ma soprattutto grazie a Chiara Morelli, alla quale adesso va la linea per la presentazione del brano e per i suoi saluti finali.
0: Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, a Max e Dino in studio. Vi aspetto nei miei social, Instagram Chiara Morelli Official, Facebook Chiara Morelli Official, Twitter Chiara Morelli SM. Trovate la mia canzone su Spotify e su YouTube. Un abbraccio, vi lascio la mia canzone, L'Universo.
3: Questo è

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
4: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

people every

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzano e Tebusalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
6: Siete all'ascolto di MRC Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

centro in cerca di un dramma da annusare. Il cucciolo Alfredo avvilito, appuntito, con i denti da lupo tradito, ci pensa un attimo e poi sale.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere la G7 informativo su generali.it.
0: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUBI numero 344883.
2: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
5: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città,

il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza d'industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda. Si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio.

Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra due anni a fare il benzinaio.

sono rotto il cazzo della sicurezza. Come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette.

guerra i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Altra gran figura.
1: Media Radio Castellana.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

e rassegne diffuse sia nel capoluogo che nell'area metropolitana. Scopriamo quindi insieme i principali appuntamenti di questo weekend. Grande musica dal vivo e Festival Tradizione d'Elettronica, sabato 20 giugno alle ore 21, la splendida cornice all'aperto di Montagnola Republic a Bologna ospita il live di Anna Ferrer. L'artista unisce i suoni della tradizione a sintetizzatori e paesaggi sonori contemporanei. Festival Respighi, proseguono le esecuzioni della prestigiosa rassegna classica della Fondazione Musica Insieme, ideale per gli amanti della musica da camera delle grandi tradizioni orchestrali italiane. Per il teatro, incontri in comunità. La conquista della felicità nel fine settimana prosegue la storica rassegna presso la Casa dei Risvegli Luca De Nigris a Bologna, con incontri e spettacoli dedicati all'inclusione, alla cultura e al welfare. Per la prosa indipendente e la drammaturgia contemporanea, i palcoscenici di Emilia Romagna Teatro e del Teatro Duse propongono le ultime produzioni della stagione prima della pausa estiva. Mostre e arte visiva. Organico fantastico, continuano le visite alla mostra collettiva allestita negli spazi di Cubo in Torre Unipol, un percorso immersivo nell'arte visiva contemporanea. Dürer alla Pinacoteca, per gli amanti dell'arte classica invece, la Pinacoteca Nazionale di Bologna tiene aperte le sue porte della Sala Clementina per la mostra dossier focalizzata sull'Apocalisse di Albrecht Dürer. La mostra Maria Bonino, La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza, che propone un percorso espositivo dedicato alla vita e all'impegno umano e professionale della pediatra biellese. Attraverso fotografie, documenti, lettere personali, libri e testimonianze, l'esposizione ripercorre l'esperienza di Maria Bonino, medico che ha dedicato la propria vita alla cura dei bambini nell'Africa subsahariana, promuovendo una riflessione sui temi della solidarietà, della salute e della responsabilità verso le nuove generazioni. Questa esposizione è realizzata dalla Fondazione Maria Bonino. La mostra è visitabile dal 3 al 20 giugno presso la biblioteca di Sala Borsa. Mercoledì 24 giugno, nuovo Cinema Pratello, 19, cinema all'aperto con massi schermo, tutti mercoledì alle ore 21. Il palinsesto è stato selezionato in collaborazione con alcuni studenti dell'Università di Bologna del corso di laurea DAMS e CITEM, Giovanni Pinotti, Oksana Brasii, Anna Loporto, Marianna Echites. Scopriamo quindi gli ultimi live di giugno a Porta Pratello. Venerdì 19 giugno, cioè questa sera, Swing for Fun Night alle ore 21. Sabato 20 giugno, Masa Masa Live, sempre alle ore 21. E domenica 21 giugno, Gato Tomato Live, più i mercatini.

E veniamo adesso agli eventi in provincia. Budrio On Fest 2026. A Budrio continuano gli appuntamenti diffusi del Festival del Territorio con iniziative culturali e intrattenimento, in particolar modo Expo Model Show. Abbiamo poi al Lago di Castel dell'Alpi, a San Benedetto Val di Sambro, va in scena la seconda edizione di modellismo all'Alpe, con esposizioni statiche e dinamiche di navi, aerei e treni, con laboratori per bambini e musica. Poi ci sono le sagre storiche e feste di piazza. Quattro grandi manifestazioni storiche del territorio bolognese giungono al loro weekend conclusivo. Fino a domenica 21 giugno ci sarà la festa della birra a San Giorgio di Piano, con stand gastronomici, concerti rock dal vivo e mercatini dell'artigianato, che riempiono le piazze del centro della città metropolitana di Bologna. Poi c'è la festa della musica a Crevalcore, con giornate interamente dedicate a palchi diffusi, band emergenti ed esibizioni musicali all'aperto. Sempre nella città metropolitana di Bologna, alla fiera di Anzola, Anzola dell'Emilia, tradizionale kermesse con rievocazioni banchi di tipicità locali, spettacoli di strada ed eventi culturali per tutte le età. C'è la Sagra del Tortello a Casal Fiumanese, un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia tipica, con i primi piatti della tradizione tirati al mattarello. A Zola Predosa, invece, Zola Jazz and Wine, continuano i concerti della celebre rassegna che unisce le note del jazz d'autore alle degustazioni guidate nelle cantine dei Colli Bolognesi. Sere d'estate a Marzabotto, spettacoli di teatro d'attore, letture all'aperto nei luoghi storici del comune dell'Appennino. Fiere, circo e tradizioni locali invece alla fiera di Anzola, un ricco fine settimana di feste tradizionali con mercatini dell'artigianato, esposizioni culturali, artistiche, stand gastronomici con specialità del territorio e spettacoli serali in piazza. Continua naturalmente la festa della birra a San Giorgio di Piano, questo evento che unisce la cultura brassicola, concerti di musica, live e artigianato locale nel cuore della pianura. Circo diffuso a San Giovanni in Persiceto, sabato 20 giugno al Parco delle Piscine, che ospita questa performance e spettacoli all'aperto dedicati alle arti circensi contemporanee, perfetti per famiglie e appassionati.

0: continuiamo con i festival e le rassegne culturali in provincia. A Castel San Pietro Terme proseguono gli appuntamenti della rassegna estiva. Per questo fine settimana i riflettori si accendono sul grande weekend dello Street Food 24 ore che unisce cucine su ruote da tutta Italia e performance artistiche. Vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori a questo proposito che ci sarà il concerto di inaugurazione la prossima settimana dell'Arena Comunale a cura della banda di Castel San Pietro. A tal proposito abbiamo il contributo audio di Riccardo Naldi.
1: Il 26 giugno all'Arena di Castel San Pietro non potete mancare, perché la banda di Castel San Pietro, diretta dal maestro Giuseppe Lentini, suonerà i più grandi classici della Disney, le colonne sonore che hanno segnato una generazione, che hanno fatto sognare grandi e piccini. E sarete pronti a sognare insieme a noi, perché se puoi sognare, puoi suonare, parafrasando quello che diceva Walt Disney. Non mancate, 26 giugno dalle ore 21, previa prenotazione all'Arena di Castel San Pietro.
0: E adesso ci spostiamo ad Ozza, dove la Fondazione Ozza Città d'Arte è lieta di presentare Colori profumati sotto un cielo stellato, mostra di Mirella Romagnoli, che verrà inaugurata questo weekend domenica 21 giugno alle ore 17 presso il Museo della Rocca di Ozza e resterà visitabile fino al 12 luglio. Curato da Lisa Emiliani, il percorso espositivo invita il visitatore ad immergersi in una dimensione di armonia, contemplazione e profonda ricerca interiore. Il titolo della mostra nasce dall'omonima poesia dell'artista, che ne racchiude il significato più autentico. Un invito a superare il rumore del mondo per ritrovare ascolto, equilibrio e bellezza. Mirella Romagnoli, dichiara Lisa Emiliani, curatrice della mostra e presidente della Fondazione, è una di quelle persone in grado di trasformare le emozioni in parole e in immagini che dialogano con l'animo di chi ascolta e osserva. Il suo è un bisogno urgente che ha preso corpo soprattutto negli ultimi due decenni, dopo una vita dedicata all'insegnamento, quando si è lanciata in una produzione fitta di poesie e dipinti che hanno riscosso consensi, apprezzamento e vinto premi in vari concorsi. Sono profondamente convinta che sia la colta e sensibile umanità dell'artista che si coglie nella sua produzione e che cattura il cuore e lo sguardo dell'osservatore. Come suggeriscono i versi della poesia che accompagna la mostra, il visitatore è invitato a lasciarsi avvolgere da profumati colori sotto un cielo stellato, in un percorso che conduce alla riscoperta dell'armonia e all'apertura verso un nuovo giorno fatto di luce, colori e profumi.

0: E anche per oggi è tutto. La redazione di Media Radio Castellana vi auguro un buon proseguimento di ascolto e vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: L'associazione Cade la Verena APS opera nel borgo di Tornano, a pochi chilometri da Mercato Saraceno. Sabato 23 maggio 2026 è stato presentato ufficialmente il progetto per un centro nazionale dedicato alla disabilità e all'autonomia abitativa. Ma Cade la Verena vuol dire anche eventi estivi. Ecco un calendario da tener presente nei vostri weekend. Venerdì 5 giugno, la lunga notte delle chiese, 13-14 giugno, corso di formazione per la conduzione della Joelette. 4 luglio, Brisli, briciole di poesia romagnola con Denise Campitelli. 16 luglio, festa dell'inclusione. 24 luglio, serata jazz con Irene Robbins. 2 agosto, sagra di Sant'Ilario. 7 agosto, i templari, la simbologia sacra e profana. State connessi, vi forniremo di volta in volta degli aggiornamenti sullo svolgimento dei programmi.

0: No. No!
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro!

0: Era meglio che lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso file in ambo le carreggiate tra Lago di Como e Chiasso. Sulla tangenziale est di Milano code per 2 km per un incidente tra Cologno Monzese e la tangenziale nord di Milano verso l'Autosole. Sulla 10 Genova-Ventimiglia si sta in coda per 1 km tra il Bissole e la 6 verso Ventimiglia. Sulla 7 Milano-Genova file di 1 km tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra Modena Nord e Valsamoggia in direzione Bologna. Sulla Firenze-Pisa incolonnamenti di 4 km per incidente tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla Roma-Napoli dove troviamo 1 km di coda tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso Roma, altre code tra Cerre e Caserta sempre in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo incolonnamenti tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Napoli-Villa Literno la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Napoli, Campi Flegrei e Pozzuoli per accertamenti tecnici sulla linea. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Yo, listen up, here's

0: Media Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Sono le 23 minuti.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Magic, the power of new generation of house music.
6: Questa è la linea dello start della playlist numero 18 di Magic, the power of new generation of house music. Appuntamento giunto alla quarta edizione che vi raccontiamo e vi suoniamo live qua su DE, Diffusione Europea, e MRC, Media Radio Castellana. La playlist numero 18, con alcune novità nel momento della scena new disco, soul fan disco, boogie, Modern Soul, eccetera eccetera, che caratterizza un po' la mia musica nell'arco di queste settimane, di questi mesi. Bentornati allora nella mia House Nation.
5: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

una straordinaria Anna Levega e uno straordinario dei Morales, perché questo è stato un remix bellissimo di un classico di Mina, Parole Parole. Prima Antonio Ricciardi, Electric Velvet, e adesso quello che è stato in questa settimana uno dei numeri uno della scena house, cioè Mirko Max, Let Me Tell You.

Malcolm X, Let Me Tell You, che richiama al classico dell'oleata Holloway, Love Sensation, quello ripreso anche dai Black Box.

0: questa era la prima parte di questa playlist, che è la numero 18 della quarta edizione di Magic. Ce la stiamo raccontando qui su DE Diffusione Europea e MRC Media Radio Castellana. Torniamo tra poco con ancora qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.

Donna Summer, che deve molto al mondo delle radio nella sua carriera. On the Radio fa parte di Bad Girl, l'album del 1979 della regina della disco music, Donna Summer. All'epoca le radio si chiamavano radio libere perché eravamo veramente liberi di esprimere la nostra vena artistica, cosa che si è persa poi negli anni successivi con l'evoluzione della radio e dei network, e ultimamente si riprende anche a MRC o ADE in una versione più moderna, più adattata e altrettanto bella, secondo me, sul web, in app, sul DA+.

Se chi riprende Donna Summer 79 MMP e Lorraine Wilson che l'ha ricantata, e chi invece riprende Teddy Pendergrass ancora prima 75 Jay Caruso.

dalla metà degli anni 70 di Teddy Pendergrass, The More I Get, The More I Want, ripreso da Jay Caruso. Alla metà degli anni 80 con Donna Allen, Serious, Michael Gray Remix.

Magic, the power of new generation of house music, classico dell'86, Don Allen, Serious, Michael Gray remix. E tra poco vi faccio sentire l'ultimo singolo di Michael Gray, Gravity.

Mojo, Lady Hear Me Tonight, Sparrow e Barbossa remix, pezzo campionava però un originale del Chic che era Sub 41.

0: Questa era la playlist numero 18 di Magic. Ve l'ho suonata qui su DE, Diffusione Europea, MRC, Media Radio Castellana, Indal Plus in giro per l'Italia. E allora grazie come sempre per essere stati con me anche stavolta qui nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello. Chilometri garantiti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo, compiaciuto della propria libertà. La libertà.

Lione, vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: Vorrei essere libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
1: La libertà.

cammino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: ancora.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: GS, Pattinaggio Castellano, vi ricorda che sono aperte le iscrizioni ai corsi di pattinaggio artistico a rotelle, avviamento e agonismo. Tutti i martedì e giovedì dalle 18 alle 19 presso la pista di pattinaggio del Parco Casatorre. Possibilità di noleggio pattini e 2 lezioni di prova gratuite. Per informazioni chiamare i numeri 393-73-98084 oppure 347-415-5350.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: dai, dai, scritto su, mi ci trovi,
1: proprio sì,
0: scritto su, vabbè, dai, dai, scritto su, vabbè, sì, dai, dai,
1: scritto su,
0: mi ci trovi, vabbè, sì, ho visto un re,
1: se lo riscuse,
0: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma...
0: No, il fatto è

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

sfumati quegli stracci. Dimenticati la campagna, tuffati nel cemento e nel catrame. Devi essere la madre cagna che mangia i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto, prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, dammi solo scarti e briciole, sì.

Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole. Dammi solo scarti e briciole.

mezzanotte. Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.

dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: È 1:02. Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, Contrada Torretta, Contrada Cipollaro, Contrada Piano Aventino e Contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in Contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-701-4127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto

l'esistenza e mentre parli la tua voce mi fa ricordare

0: Sono le 2.
1: Domenica 21 giugno 2026 a Casoli in provincia di Chieti si svolgerà il 17° raduno nazionale della Maiella, Memorial Nicola Verlengia, Sandro Iacovella e Alfredo Sorge. Sotto la Maiella la passione va a passo di 500, è il titolo di quest'anno. Il programma prevede ritrovo alle ore 7:30 in piazza Brigata Maiella e corso Umberto I, iscrizioni, colazione, saluto delle autorità e benedizione delle vetture. Ore 10 partenza del giro panoramico. Da Casoli le auto percorreranno la strada statale 84 passando da Quarto da Capo, contrada Torretta, contrada Cipollaro, contrada Piano Aventino e contrada Piano La Roma. Ore 10:30, sosta presso l'olivicola casolana con possibile visita del frantoio. In occasione del raduno, sarà presente anche il caseificio Mirella con i suoi prodotti caseari. Aperitivo Very Slow con degustazione oli e formaggi. Ore 12:30. Pranzo presso il Molino Vincenzo Porreca in contrada Selvapiana a Casoli. Nel corso del pranzo lotteria con ricchi premi, musica e spazio per ballare. Al termine del raduno ci si potrà recare a Gesso Palena in visita alla festa dei nati della prima metà del secolo scorso. Per iscrizioni WhatsApp al 338-7014127 oppure compilare il modulo presente sul sito internet 500acastello.it.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.